0: È chiaro.
1: Formula acustica.
2: Come on. You ready, boss?
3: Uh-huh.
2: Yes, chill.
3: Come on.
2: Come on.
3: Come on.